0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia del nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Squad Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo

di te. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCOA a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia del nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

un bel dì vicino a Treportiamo chi che arriva una macchina che è giovane che domanda: oi mami, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare di Toscano almeno la conosce? Sì, Toscano è il sud, Alessio! E su dove è lo scalo? Compagno mio è lo scalo! Mi dice che ha messo la macchina! È bella questa macchina! Sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Ferma, signore! Che mi sto arrivando! Sono arrivato lo scalo! Che fermo, che me la signor King!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli. Feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. E continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Mm.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. La sparatoria a rave in Svizzera, arrestato un 43enne svizzero, si sarebbe costituito, avrebbe agito da solo, ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti, fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Paura a Times Square, a New York, una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi terrorismo. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Kiev nuovamente sotto le bombe, tra ieri sera e stanotte. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce. L'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darteri al secondo turno, KO, Arnaldi e Cocciaretto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Baciami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna ancora ai ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente, l'esatta dinamica dei fatti, fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, due connazionali. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno 4 morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione e in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce e l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini ed Arderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un 19enne è morto ieri nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, inutili i soccorsi. È polemica in Basilicata sulla decisione della Regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento ieri dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce che ieri ha perso 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno una decina di morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. La sparatoria a rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cocciaretto. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Un 19enne è morto ieri nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, inutili i soccorsi. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce che ieri pomeriggio ha perso 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. In Serie C è ufficiale l'addio tra il Bari e Sibilli dopo tre stagioni di luci e soprattutto ombre, squalifica per calcio scommesse inclusa. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia. I biancorossi, dopo la pesante sconfitta di Barletta, stasera proveranno a rialzarsi in Coppa Italia contro il Picerno. Appuntamento al San Nicola alle 21. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa e sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone si alzano in caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo Siluanov al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i feriti, due connazionali. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia supera quota 1000. Un volo dell'aeronautica, che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle, è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì. Si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i 16esimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Un 19enne è morto ieri nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Inutili i soccorsi. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce che ieri pomeriggio ha perso 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi tre gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. In Serie C è ufficiale l'addio tra il Bari e Sibilli dopo tre stagioni di luci e soprattutto ombre, squalifica per calcio scommesse inclusa. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia. I biancorossi, dopo la pesante sconfitta di Barletta, stasera proveranno a rialzarsi in Coppa Italia contro il Picerno. Appuntamento al San Nicola alle 21. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia della NATO. L'allarme poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev. Diversi morti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. La reazione: bersagliate basi USA. Così il regime. Se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare pentastellato è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio: la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna finisce 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Rientro a scuola sempre più vicino. Pesanti rincari soprattutto sui libri. Si va dai 300 ai 500 euro per studente. A Bari anche quest'anno l'Unione degli Studenti ha aperto il mercatino del libro usato nella sede di Zona Franca per aiutare le famiglie. I testi scolastici possono essere venduti e comprati al 50% del prezzo di copertina. Ma sentiamo alcuni studenti e genitori.
3: Quelli che costano di più sono quelli di matematica, oppure magari non sono dei libri singoli, sono dei libri che si vendono insieme.
4: Sulla lista c'è scritto intorno superiore ai 300 euro.
5: L'anno scorso solo a una nipote ho speso 400 euro. Speriamo che ricaviamo qualcosa, con uno stipendio non si può andare avanti.
2: Nuovi episodi di violenza nel centro di Bari. Ieri pomeriggio in piazza Umberto è scoppiata una maxi rissa che avrebbe coinvolto decine di persone, in prevalenza migranti. Si sarebbero affrontati con cocci di bottiglie e rami. La polizia ha identificato uno dei responsabili, un uomo di nazionalità tunisina. Si cercano gli altri soggetti coinvolti. Perde il borsello colmo di soldi al cimitero, ma un operatore ecologico glielo restituisce. È accaduto a Barletta. Il signor Remo, di 90 anni, ha dimenticato il borsello vicino ad un loculo. L'operatore ecologico della Bassa lo ha subito restituito al legittimo proprietario. Dentro c'erano effetti personali e parte della sua pensione, oltre 600 euro. Calcio, Serie C, è ufficiale l'addio tra il Bari e Sibilli. Dopo tre stagioni il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia. I biancorossi, dopo la pesante sconfitta di Barletta, stasera proveranno a rialzarsi in Coppa Italia contro il Picerno. Appuntamento al San Nicola alle 21. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Sei alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

cosa segui. Sono troppi dubbi, non fatemi un problema. Non ha dubbi, sono solo, like you, non ha dubbi, sono solo, like you, a me non dubbi, sono solo, like you.

Like a roller.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne, violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne, liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia NATO. Attaccati Odessa e Kiev. 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1.000 morti e 4.200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

bello amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccate Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo Ilva, anche Acciaierie d'Italia ha depositato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La chiusura, prevista per il 28 ottobre, è stata disposta per inquinamento e danni alla salute. Sono 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nel bosco di Alberona in provincia di Foggia, spento dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. Intanto prosegue il caldo al sud. Bari sarà da bollino rosso almeno fino a domani. Calcio Serie A, esordio casalingo amaro per il Lecce, che ha perso ieri 4-0 contro la Roma al Via del Mare. I primi 3 gol sono arrivati dopo appena 25 minuti di gioco. I giallorossi ora si preparano alla prossima sfida, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Puglia, capitale della moda del Mediterraneo. Da oggi al 5 settembre arriva la Mediterranean Fashion Week 2026. Farà tappa a Lecce, Bari, Taranto, Mesagne e Vieste con 200 ospiti internazionali e 50 brand esteri. Tante le sfilate, ma anche gli eventi collaterali. Sentiamo l'organizzatrice dell'evento, Marianna Miceli.
3: In tutte le tappe ci saranno eventi, presentazioni di libri, promozioni, e poi abbiamo anche la principessa Mishran Loyan, è una principessa indiana, perché durante questo format premieremo anche la Queen of Queens, che rappresenta un po' l'area del Mediterraneo.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Oggi si parla di te in tutto il mondo e la

La vita segue, auguri a chi combatte. Io ora vado, una volta per tutte. Solo un giorno vivi tu per me, per oggi, perché io non torno.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

la musica italiana di Radio Norba.

rigorista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania accusa la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Dopo le indagini degli 007 sui droni esplosivi, il ministro degli esteri chiude il consolato russo a Bonn. Intanto nel Brandeburgo ordigni vicino a una centrale elettrica, esplosioni nei pressi di una sottostazione. Von der Leyen sente Merz, gli attacchi di Mosca avranno una risposta. Unanime il commento di Kaja Kallas e del segretario della NATO Rutte, non ci faremo intimidire. La prossima settimana, annuncia l'alta rappresentante europea, sarà presentato un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Sarebbe stata una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia a causare la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. A quanto ricostruito, uno di loro avrebbe ucciso gli altri per poi suicidarsi. Un corpo era all'interno, gli altri due e l'arma del delitto in cortile. A Bivona, nell'Agrigentino, un 53enne titolare di un'impresa edile è morto schiacciato dal crollo di un muro in una casa che stava ristrutturando. Ferito e portato in ospedale anche il figlio 24enne che lo assisteva sul cantiere, sarebbe in pericolo di vita. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma-Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti stanno attaccando obiettivi iraniani a Hormuz. Risposta alle minacce di attacchi al traffico mercantile a basi americane da parte di Teheran, riferisce il comando centrale americano. Trump minaccia gli Ayatollah: se risponderanno ai raid ci sarà una nuova offensiva. La Russia è responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, così il ministro dell'interno tedesco. Quello degli esteri ordina la chiusura del consolato russo a Bonn. Mosca furibonda: risponderemo, Berlino è uno sponsor del terrorismo che inventa pretesti per un'escalation. NATO e Unione Europea: non ci faremo intimidire. Un 53enne è morto e un 24enne è in pericolo di vita dopo il crollo di un muro in un cantiere a Bivona, nell'Agrigentino. La vittima è il titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione, il ferito il figlio che lo stava aiutando. Ad agosto le immatricolazioni di auto in Italia sono cresciute del 3,15% rispetto allo stesso mese del 2025, ottimo risultato per Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. In generale, da inizio 2026 le vendite di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. In Norvegia giura davanti al Parlamento re Haakon VIII, salito al trono dopo la morte del padre Harald V venerdì scorso, con lui la figlia Ingrid Alexandra, ma non la regina Mette Marit, ancora debole dopo il trapianto di polmone dello scorso giugno. I funerali del defunto sovrano si terranno il 9 settembre. Tennis agli US Open: Cobolli contro Comesagna. La partita è ora al quarto set. Il punteggio dei primi tre è di 6-3, 6-2, 3-6 a favore dell'argentino. Più tardi in campo Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le guardie rivoluzionarie iraniane promettono di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi delle forze americane nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump avvertiva Teheran di non reagire. Una punizione severa attende gli aggressori, dichiara il portavoce delle guardie Mohebi in un post su X. In Europa la Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso, così il ministro dell'interno tedesco Dobrindt in conferenza stampa oggi a Berlino. Il consolato tedesco in Russia chiuso dal 18 settembre, risolto dalla Germania anche il contratto con la Casa Rossa. E Antonio Tajani, al suo arricol vertice europeo informale a Wicklow in Irlanda, dice che l'obiettivo di Mosca è quello di disunire l'Europa. Questo tentativo, secondo Tajani, deve essere assolutamente respinto. Anche il segretario generale NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco Merz e dice: prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania. Ora in Italia, con il balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando così un record da settembre 2023. A rilevarlo è oggi l'Istat. Pesa l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Lutto nella cultura con la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, che nacque nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Chiudiamo con il calcio e la Cremonese che va agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo la vittoria 2-0 a Parma. In questi minuti in campo invece Torino e Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

che per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Sai, nascono così.

era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nuovi raid americani nelle ultime ore contro postazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Trump ha avvertito Teheran di non reagire, ma non si è fatta attendere la replica iraniana. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti. Cambiamo argomento. Più di 1000 morti e 4400 dispersi. Sempre più drammatico il bilancio dell'inondazione tra Nepal e Tibet, che ha distrutto ponti e case, trascinando con sé cose e persone. 16.000 complessivamente le persone salvate dai soccorritori. Il Papa, nella messa per la creazione, dice che non è ancora troppo tardi per salvare il pianeta. Ciò che è stato usato per la distruzione, afferma Leone XIV, può essere reindirizzato verso la vita. Ora la cronaca con il sì espresso dal Tribunale dei Minori dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco. Secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, il legale della famiglia Pillon annuncia ricorso in appello. Non ci sono vittime in Umbria nel crollo del tetto di un palazzo nel centro storico di Spoleto. Vigili del fuoco e polizia locale giunti sul posto hanno messo in sicurezza e recintato la zona interessata dal cedimento strutturale. Il cinema oggi preapertura dell'83esima mostra di Venezia con la premiazione del regista Tinto Brass, a cui sarà assegnato il riconoscimento Pietro Bianchi che i giornalisti cinematografici italiani consegnano a Lido. Sarà proiettata la copia restaurata del film di Tinto Brass Col cuore in gola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre a US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre ai US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle nelle vicinanze di una discoteca e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.